0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani qui sopra le onde di 106.7 FM nella città di Mugira, Nangelock, Lignin, Kimiala, Dayton, Redcliffs, Robinvale, Redcliffs, Merbein e per i nostri ascoltatori Robinvale, Euston, Wentworth e anche Iron Separate se siete sopra 90.7 FM, ripeto 90.7 FM per i nostri ascoltatori a Robinvale, Euston e Wentworth. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sul sito web www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici vicini e lontani, bentrovati e buon ascolto. Ora vi dico tutto quello che avete ascoltato. Vita, pescatore, è il Natale tutti i giorni, è il nostro inno nazionale, questo è quello che avete ascoltato. Ora ascolterete me con le temperature.
0: Ci vuole un capotto che domani fa caldo.
1: Giovedì 9 luglio, minimo 5, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 10, minimo 6, massimo 18. Giornata prevalentemente serena. Sabato 11, minimo 7, massimo 17. Ci sarà nel pomeriggio qualche sceva, qualche acquazzone. Domenica 12, minimo 5, massimo 15. Giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 13, minimo 7, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 14, minimo 7, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Quelle erano per Mugira, ora andiamo a Oyen. Giovedì 9 luglio, minimo 4, massimo 16. Giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 10, minimo 3, massimo 16. Giornata serena. Sabato 11, minimo 6, massimo 15. Nel pomeriggio ci sarà qualche acquazzone. Domenica 12, minimo 4, massimo 14. E possibilità nella mattinata di qualche acquazzone. Lunedì 13, minimo 7, massimo 16, possibilità di pioggia. Martedì 14, minimo 5, massimo 16, possibilità di qualche acquazzone. Queste sono le temperature per Oyen.
0: Grazie Vittorio, allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui cari amici ascoltatori, ecco.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: 8 in punto di questo mercoledì 8 luglio del 26. Buongiorno da Andrea Pagani per il programma di quest'oggi, che come ogni giorno vi terrà compagnia fino alle 10 e che apriremo dalla Francia, perché Marine Le Pen, leader dell'ultradestra francese, ha sciolto i dubbi e nonostante la sentenza della Corte d'Appello confermi la condanna, anche se ridotta, ha deciso che correrà per le elezioni presidenziali del 2027. Quarto tentativo per la figlia di Jean-Marie Le Pen, sembra essere la volta buona, anche perché
1: da questo punto di vista per il momento la grande fortuna anche nei sondaggi dell'estrema destra è che ha di fronte un paesaggio politico estremamente frammentato.
0: Della politica francese abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Parigi, il giornalista Giampiero Martinotti, dopodiché consueta pagina sull'economia in compagnia del professor Massimiliano Tani, per poi tornare a parlare di ultradestra, non francese bensì australiana, insieme a Francesco Vittonetto, dottorando in scienze politiche della Griffith University. Questo è molto alto nel programma che come ogni giorno parte con l'informazione, palla quindi a Sydney, a Massimiliano Gugole per il giornale radio.

0: Annunciati al vertice NATO in Turchia, spese miliardarie negli armamenti. Meloni definisce cordiali i rapporti con Trump. Francia, Marine Le Pen annuncia la sua candidatura alle presidenziali poche ore dopo la sua condanna in appello per appropriazione indebita di fondi europei. Continuano in Australia le critiche al test missilistico cinese, una provocazione per il primo ministro albanese, l'opposizione chiede maggiori spese militari. E per lo sport, mondiale di calcio, l'Argentina rimonta sull'Egitto e si qualifica ai quarti, in campo ora Svizzera-Colombia. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, mercoledì 8 luglio, con voi Massimiliano Gugole. È in corso in Turchia il vertice della NATO, dove l'Alleanza Atlantica ha presentato una serie di progetti militari del valore di miliardi di dollari in un apparente tentativo di placare il presidente statunitense Donald Trump, che in passato aveva definito l'Alleanza una tigre di carta destinata a cessare di funzionare senza gli armamenti e la leadership degli Stati Uniti. Tra i progetti presentati c'è un accordo con il produttore svedese Saab per la fornitura di un massimo di 10 nuovi velivoli da ricognizione Global Eye a un consorzio di 10 nazioni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha affermato che si tratta di denaro ben speso.
1: We cannot continue as we did, being over reliant on the United States. We need this much stronger Europe in a stronger NATO, and we can only get there when we work together seamlessly as one, using and leveraging each other's strength, and that's what we are doing.
0: Trump è tornato poi a accusare la NATO, in particolare Francia, Germania, Italia e Regno Unito, per non avere aiutato la campagna di Stati Uniti ed Israele in Iran. E ha ripetuto le critiche alla premier italiana, ma con toni più conciliatori. Mi piace, è una brava persona, ha detto Trump, ma sull'Iran non ha aiutato neanche lei e questo è stato il suo errore. Meloni è arrivata alla cena organizzata dal presidente turco Erdogan un po' in ritardo, ha definito brevemente i rapporti con Trump cordiali, evitando di commentare le dichiarazioni di oggi ed il meme in cui il presidente statunitense ieri l'aveva irrisa scrivendo che le serviva un ordine restrittivo. Andiamo ora in Francia. Marine Le Pen, la leader del partito della destra radicale Rassemblement National, ha lanciato la sua candidatura alle presidenziali ieri sera, in prima serata, durante il telegiornale più seguito in Francia, quello di TF1.
2: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Una sentenza della Corte d'Appello ha confermato la sua condanna per lo scandalo degli assistenti fittizi pagati dal suo partito con fondi del Parlamento europeo, senza che questi fossero di stanza a Bruxelles. Essendo stato escluso però un movente d'arricchimento personale, la pena a Le Pen è stata ridotta. 3 anni, di cui uno senza condizionale con il braccialetto elettronico, più una multa di 100.000 euro. Ed anche la condanna alla ineleggibilità, che avrebbe fermato la corsa di Le Pen, è stata ridotta a 15 mesi senza condizionale, di fatto già trascorsi. Marine Le Pen ha avviato un ricorso alla Corte di Cassazione che le permette la sospensione del braccialetto elettronico almeno fino alla sentenza. Ed ora in Australia l'opposizione federale ha chiesto un aumento della spesa per la difesa in risposta al test missilistico balistico cinese nel Pacifico meridionale avvenuto all'inizio di questa settimana. Il primo ministro Anthony Albanese ha criticato la Cina per la mossa, definendola un atto provocatorio, mentre il ministro della difesa Richard Miles ha affermato che l'incidente rafforza la necessità di legami più stretti nel Pacifico. Il leader dell'opposizione Angus Taylor ha dichiarato di sostenere l'esistenza di partnership solide nella regione, ma che il governo dovrebbe anche aumentare la spesa per la difesa al 3% del PIL.
3: This was an act of provocation, intimidation, and it is unwelcome. We want to see a peaceful and stable South Pacific. This is not the way to a peaceful and stable South Pacific. We've asked the government for a briefing on this. We look forward to receiving this, but the truth is we want to see a South Pacific free of the interference of the PLA and the CCP.
0: Proseguono i lavori della Commissione Reale sull'antisemitismo e durante l'inchiesta è emerso che un video su Arsen Ostrovsky, un sopravvissuto all'attacco terroristico avvenuto a Bondi Beach lo scorso dicembre, è rimasto online dopo una revisione ai massimi livelli e le segnalazioni di una violazione delle regole di YouTube. Le linee guida della community di YouTube vietano l'incitamento all'odio contro le vittime di un grave evento violento e anche il negarne l'accaduto. Nel video in oggetto si mostra un selfie di Ostrowski ricoperto di sangue e si ipotizza che sia una messa in scena. Rachel Lord, che è responsabile senior degli affari governativi e delle politiche pubbliche di YouTube, ha però dichiarato alla commissione che il video non viola le norme della piattaforma. E ancora in Australia, un nuovo studio ha rilevato che l'intelligenza artificiale è ampiamente utilizzata negli abusi sessuali su minori. Nel rapporto dell'Australian Cybercrime Observatory emerge che almeno un australiano su 25 ha subito, o ha un amico che ha subito, abusi sessuali online con l'ausilio dell'intelligenza artificiale prima dei 18 anni. Questo come se in ogni classe australiana ci fosse almeno uno studente o una studentessa caduti vittima di abusi dell'intelligenza artificiale. La ricerca ha inoltre rilevato che oltre un terzo delle vittime non ne ha parlato con nessuno e il 20% degli intervistati ha confidato l'accaduto soltanto all'intelligenza artificiale. Questo studio rappresenta la prima stima a livello nazionale sulla frequenza con cui l'intelligenza artificiale viene coinvolta negli abusi sessuali online sui minori e su come abbia modificato sia le modalità con cui i giovani subiscono questi danni, sia le modalità con cui cercano aiuto. Ed ancora in materia di intelligenza artificiale, il viceministro della tecnologia Andrew Charlton ha dichiarato che l'Istituto Australiano per la Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale ha avviato alcuni test per valutare i rischi che pone, dopo che alcune valutazioni hanno dimostrato la possibilità che vengano prese decisioni dannose senza la supervisione umana. Il ministro ha aggiunto che i test sono stati motivati anche dalla preoccupazione che il tempo a disposizione per regolamentare l'intelligenza artificiale prima che causi gravi danni sta per scadere, alla luce dei crescenti casi di hacking, ricatti e inganni perpetrati da questa tecnologia ai danni dei suoi creatori. Spostiamoci ora in Gran Bretagna. Il leader del partito Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato che lascerà il suo seggio in Parlamento e si ricandiderà alle elezioni dopo essere stato coinvolto in uno scandalo relativo a donazioni per milioni di dollari. Farage è oggetto di un'indagine parlamentare per donazioni non dichiarate e potenzialmente illegali, tra cui una di 5 milioni di sterline, quasi 10 miliardi di dollari, ricevute da un miliardario thailandese nel settore delle criptovalute. Un eventuale accertamento di illeciti potrebbe portare alla sospensione o all'espulsione di Farage dal Parlamento. Farage ha dichiarato di aver deciso di fare il primo passo, indendo elezioni suppletive per il suo seggio nella città costiera di Clacton, nell'Inghilterra orientale.
4: I've done nothing wrong. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go. And that is why I will be putting my name forward to stand in this by-election. I will fight to win.
0: Prosegue la Nidoc Week con mostre, conferenze, spettacoli e celebrazioni nelle comunità di tutto il paese per celebrare i popoli aborigeni e degli isolani dello Stretto di Torres. Iniziata domenica scorsa, 5 luglio, la settimana Nidoc proseguirà fino a domenica 12 luglio. Lynette Riley, che è donna Wiradjuri e Gamilaro e co-presidente della settimana Nidoc, sostiene che si tratta di un momento in cui gli australiani di ogni provenienza possono riunirsi e celebrare la cultura, la storia e i successi dei popoli aborigeni e degli isolani dello Stretto di Torres.
5: And sharing that with our non-indigenous, you know, countrymen and women and our allies. It's really important, and we do sincerely want non-indigenous people to come along to our celebrations and get to know us personally. Aboriginal culture and Torres Strait Islanders, we're all about relationships. Everything we do is around our relationships, and so we'd really like to get to know you better.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, ai mondiali di calcio, l'Argentina si è qualificata ai quarti di finale dopo aver rimontato uno svantaggio di 2 gol e aver vinto così 3-2 contro l'Egitto. Un colpo di testa di Enzo Fernandez al 92esimo minuto si è rivelato essere il gol decisivo, questo è il commento dalla cronaca SBS.
6: Red shirts racing back as fast as they can! Enzo Fernandez for Argentina! Egypt.
0: E a sfidare l'Argentina sarà la vincente tra Svizzera e Colombia, in campo in questo momento ai supplementari, con una partita che sembra essere avviata verso i tempi, anzi ai tempi di recupero in questo momento, una partita che sta per avviarsi, pare, verso i supplementari, quindi vedremo un aggiornamento più tardi. Andiamo ora a Wimbledon con Sinner, che si è già assicurato un posto in semifinale vincendo in tre set contro il tedesco Struff. Saranno due gli italiani che giocheranno oggi con quel traguardo in mente. Flavio Cobolli affronterà il britannico Arthur Ferry, una delle sorprese del torneo, che è soltanto 114esimo nel ranking mondiale. Avversaria temibile per Jasmine Paolini sarà invece l'ucraina Marta Kostyuk. E si è concluso da pochissimo un epico incontro tra Novak Djokovic e il francese Auger Aliassime. Djokovic è passato e ha vinto in 5 set il risultato finale 7-6 3-6 6-3 7-6, 7-6. Impegnativo anche da leggere, un match lunghissimo che racconta un'altra storia di successo per Novak Djokovic. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Giornata soleggiata a Perth, 21 la massima. Ad Adelaide parzialmente nuvoloso, 17. Cieli coperti a Melbourne, 12. A Hobart nuvole in diminuzione in corso di giornata, una massima di 13 gradi. A Canberra gelo mattutino e poi sole, 14 la massima. Pioggia a Sydney, 18. A Brisbane prevalentemente sereno, 22. Piogge previste a Cairns, una massima di 26 gradi. A Darwin giornata soleggiata e una temperatura massima di 32 gradi.

0: Singapore brings the world together, and so does Vietjet. Fly direct to Vietnam from Melbourne, Sydney, Brisbane or Perth, then continue to top destinations across Asia and Europe. From Ho Chi Minh City, our wide network of connecting flights makes Asia and Europe easy to explore. Explore the lively streets of Tokyo, Seoul and Prague, the tropical shores of Bali or the vibrant markets of Bangkok, Taipei and Hong Kong. All in one-way fares from just $199 AUD. Check deals at vietjetair.com and the Vietjet mobile app. Let's Vietjet!
1: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da

e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento, ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.

0: bene, eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Sotto questo sole ti lascerò l'annuncio del
0: Census
1: australiano, il giornale radio, Mai come ieri e Viveri. Ok. Allora, Marche, Cittanova. Ucciso in casa, arrestata la compagna. Cittanova, Marche, Macerata. Una lite violenta in casa con la compagna, una colluttazione, poi un fedente fatale a un braccio, è morto così nell'appartamento mansardato di una palazzina di due piani sul lungomare nord civitanovese. Marco Pennesi, 62 anni, di pluripregiudicato, trovato a terra senza vita in una pozza di sangue. La polizia ha fermato la compagna dell'uomo, Isabella Di Mattia, 33 anni, in stato confusionale e in possesso del coltello insanguinato, che ha ammesso di aver ferito il compagno, ma sostiene di essersi solo difesa. Dopo essere stata interrogata, è stata trasferita in carcere a Pesaro. Nella casa di Viale Matteotti, la scena che si è presentata è quella di un film dell'orrore. Dal portone d'ingresso dal secondo piano, dove si trova l'appartamento della vittima, le tracce della violenza sono ovunque: gradini, pareti e corrimano segnati da copiose macchie di sangue. Un'immagine che restituisce tutta la drammaticità di ciò che è avvenuto. Secondo gli investigatori, all'interno dell'abitazione della vittima, proseguono gli accertamenti della polizia per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. Al piano di sottostante vive Islam Shahidul, che racconta le ore precedenti al ritrovamento del corpo. Era al lavoro e verso le 3 ho chiamato mia moglie, mi ha detto che aveva sentito qualcosa provenire dal piano di sopra e che sulle scale c'era tanto sangue. Preoccupato, Islam ha telefonato al numero di Pennesi. Ha risposto una ragazza, Isabella, mi ha detto di stare tranquillo, che Marco era andato in ospedale, che era tutto a posto. Ma io continuavo a chiedermi perché ci fosse quel sangue. Mia moglie e mio figlio avevano paura. Quando è rientrato a casa, poco dopo le 5, il sangue era ancora sulle scale, racconta.
0: Grazie Vittorio per questo articolo del Globo. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? Eccoci qui.
0: Allora, i treni di Tozzeo. Vorrei dirti che è facile, siamo come siamo, per un'ora d'amore.
1: Allora, è tempo per i santi della settimana.
0: Sì. Allora, mercoledì 8 luglio, Sant'Adriano e Santa Priscilla. Giovedì 9, Santa Veronica Giuliani. Venerdì 10, San Silvano. Sabato 11, San Benedetto e San Fabrizio. Domenica 12, San Fortunato. Lunedì 13, Sant'Enrico. Martedì 14, San Camillo dell'Ellis. Questi sono i santi della settimana.
1: Grazie Vittorio per le santi della settimana. Allora continuiamo con la buona un po' di musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Lo stavo pensando a quella frase di prima, che crescerò.

0: amici qui, cari amici ascoltatori. Allora, Don Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Avete ascoltato, allora, il vagabondo, io vagabondo, vorrei incontrarti per...
0: Fra cent'anni. E annuncio dei census.
1: Vabbè, l'annuncio sì. Allora, giovedì 9 luglio. Questa è sempre misura minimo 5 massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 10 minimo 6 massimo 18, giornata prevalentemente serena. Sabato 11 minimo 7 massimo 17. Nel pomeriggio ci sarà qualche acquazzone. Domenica 12 minimo 5 massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 13 minimo 7 massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 14 minimo 7 massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per Mildura. Ora andiamo a Oyen. Giovedì 9 luglio, minimo 4 massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 10 minimo 3 massimo 16, giornata serena. Sabato 11 minimo 6 massimo 15, nel pomeriggio ci sarà qualche acquazzone. Domenica 12 minimo 4 massimo 14, possibilità nella mattinata di qualche acquazzone. Lunedì 13 minimo 7 massimo 16, possibilità di qualche acquazzone. Martedì 14 minimo 5 massimo 16, possibilità di qualche acquazzone. Queste sono le temperature per oggi, per tutta la settimana.
0: Grazie Vittorio per i temperatori. Allora, grazie per il vostro ascolto, signore e signori, per questa serata. E ci sentiamo prossimo mercoledì
1: 15
0: luglio, alle stesse ore, sopra le stesse onde. Da Vittorio Clemente, Clemente Vittorio, buonanotte. Buonanotte, ecco l'ultima canzone. Ecco.